0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 2:03.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, siamo Nadia e Ginevra e siamo in viaggio verso casa. Ci fate ascoltare Marmellata 125 di Cremonini. Grazie e buonanotte.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Marta e Angelo e stiamo tornando a casa dopo una bella serata con amici. Vorremmo ascoltare un'ora di Geolier, grazie.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: fare. Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, siamo Michelle e Mirella. Ti volevamo chiedere se potevi mettere in What You Want Mariah Carey, se no Suga Suga di Baby Bash. Grazie, ciao.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Jennifer da Sanefari. Vorrei ascoltare The Manu Canti Bimur dei The Script. Grazie.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Samuel da Settimo. Potete mettere Labirinto di Luchè, cortesemente. Grazie.

0: poterti scordare di me, di me, di noi.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Sport.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

È facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Giorno, sono Cristina di Torino. Mi potreste mettere Brescia con introvabile? Grazie e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Leonardo e sto andando al mare e vorrei ascoltare A me mi piace di Alfa. Grazie.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Manila, sono Luca da Cuneo. Vorrei chiedervi la canzone di Andrea Bocelli e David Guetta di N.A. Grazie.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Davide. Volevo ascoltare Desert Rose di Sting. Buona domenica a tutti.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: me. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: L'estate su Manila.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Davide di Orbassano, puoi mettere Pedro di Raffaella Carrà. Un saluto a Magda, buon lavoro.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Manila, mi metti Francesco Gabbani con Summer Funk. Ciao da Donato di Roccavione. Buon weekend a tutti i manilosi.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.

0: nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, mi metti per favore Cuore rotto di Tiziano Ferro? Grazie, saluti da Francesca.
1: Avevo bisogno

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, mi metteresti ride like the wind, gracias, saluto Deni di Saluzzo e tutti, Artesia da Sydney.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina

0: Vanilla Box. Estate con noi.
1: Spot. Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ehi, ciao, buona domenica, Radio Manila. Ciao, sono Paolo da Biella. Allora mi metti Madonna con Danzeteria, questa canzone nuova, questa canzone di Madonna nuova. La dedico a te, a tutti gli ascoltatori e chi non ascolta Radio Manila Game Over. Sono Paolo da Biella, ciao. Mettimi Madonna con Danzeteria. Ciao tesoro, buonanotte.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, siamo Lino e Pinuccia, siamo in partenza per il mare e se ci fareste ascoltare una bella canzone così per il viaggio sarebbe un piacere, grazie. Puoi farci sentire Avrai di Claudio Baglioni, grazie mille, un saluto a tutti i manilosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao da Lino e da Nuccia, buona giornata a tutti.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:02.
0: In diretta con la signorina Manila 9001. Radio Manila. Nuovo singolo.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare se fosse possibile Il cielo in una stanza di Gino Paoli, grazie mille.
1: Quando sei qui con me,

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.
3: Ciao, siamo i Comacose.
4: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Pippo da Gattinara. Vorrei ascoltare Bar Mario di Ligabue, grazie.

0: e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno signorina 9001, sono Massimo, mi metteresti male da vendere di Lazza, grazie, buona domenica a tutti.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, puoi mettere Belli da Matti di Stoccolma, dedicato al mio amore Stefania. Grazie e un saluto da Rodolfo.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: me.
1: Giorno, sono Federica di Torino. Mi potreste mettere fulminacci con maledetto me? Grazie e buona domenica. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Vincenzo e vorrei ascoltare Zombie Remix di Dino Brown. Se non fosse possibile mi metti una canzone di Gigi D'Agostino. Ciao tutti.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Fabrizio dalla provincia di Varese. Vorrei ascoltare per piacere Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali. Buona giornata.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, mi metteresti ancora Magica Favola di Arisa? Grazie, saluti dall'Australia.

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
10: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 5:01.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Anna, Chiara, Luca, Olga e Gabri. Stiamo andando a divertirci e fare serata. Vorremmo ascoltare Scelte Stupide di Fedez e Clara.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: Mi sembra che

Ciao carissima signorina, buongiorno, buona domenica a te e a tutti i manilosi, in particolare quelli come noi che lavorano anche di domenica. Per favore mi fai sentire il Toto con Roxana, la dedico a te e a tutti. Ti mando un abbraccio, un saluto a Marco e Tiziana della pasticceria di Canelli e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo. Ah, un saluto anche ad Artesia che ho sentito poco fa.

0: Ciao Radio Manila, Marco della pasticceria dei Canelli. Avrei piacere di ascoltare I Like Chopin in versione originale e dedicarla a tutti coloro che oggi sono al lavoro e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, buona domenica.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, siamo Dennis,
1: Luca,
2: Morena,
3: Fabio.
0: Siamo in macchina, stiamo andando a Malpensa per andare verso il Giappone. Volevamo chiederti, stupendo di Vasco Rossi, un saluto a tutti e chi non ascolta la Radio Manila
1: è un gay.
0: Over!

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Aurora e volevo ascoltare La costiera amalfitana di Rovazzi e dedicarla ai miei figli Mattia, Diletta ed Eloise.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao ragazzi, volevo dedicare Occhi sconfinati di 11 rosso a mia moglie Martina. Grazie, ciao da Federico da Ivrea.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

0: male.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Buongiorno signorina Manila, sono Claudio della bottega. Stamattina mi farete ascoltare Thunder degli AC/DC. E la voglio dedicare a tutti i manilodi che sono già in ascolto a quest'ora. E ricordare a tutti quanti che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao!
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare mi fai sentire la canzone di Antonello Venditti, Unica. Grazie e buona domenica a tutti voi. Ciao.

Buongiornissimo Radio Manila, buona domenica. Sono Monica da Venaria, sto andando al lavoro, volevo ascoltare una canzone di Sara Toscano, Amarcord. La dedico a tutti i manilosi, vi auguro una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, baci.

0: sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Buongiorno Radio Manila. Sono Giulia di Piossasco e sto andando a lavoro. Mi metteresti dove si balla per darmi la carica? Grazie mille.

0: Ciao signorina, buona domenica, vorrei chiedere il regalo più grande di Tiziano Ferro, grazie mille.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: sarà coi tuoi occhi qui di fronte. Ma sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Manila Box 338 50 38 908.

Radio Vanilla. Falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Swag Music di Artifive, grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

Ciao Radio Manila, Marco da Canelli. Avrei piacere di ascoltare, se è ancora possibile, Promise di Romeo Santos e fare un saluto a tutti coloro che oggi chissà dove vanno. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: siamo Christian
1: e Andrea.
0: Stiamo andando al mare con mamma e papà. Vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Per favore mi fai sentire stamattina Jack Savoretti con Wayne sei qualcosa. Non me lo ricordo il titolo. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti auguro un buon lavoro. Saluto tutti i manilosi, in particolare quelli che come noi lavorano e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie. C'è anche il cane che abbaia. Ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Sorry.

Buongiorno Radio Manila, sono Mari da Moncucco. Mentre vado al lavoro, per cortesia mi faresti ascoltare Poesia di Sal da Vinci? Ti ringrazio molto e saluto tutti i mattinieri, chi lavora come me. A presto, chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao, siamo Samuel e Romina, stiamo andando al mare, vorremmo Bohemian Rhapsody dei Queen. E chi non ascolta Radio Manila è super game over.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina 9001, sono Filippo e vorrei sentire Piccola Stella di Ultimo per favore. Grazie mille.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno a tutti, Manila e Manilosi, un saluto particolare a chi lavora come me, così fortunati. E questa mattina volevo chiederti se fosse possibile l'ultima di Karol G e Manu Chao, non mi ricordo il titolo. E nel caso non ci fosse, non lo so, fai tu, va bene qualsiasi canzone. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao da Eleonora.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: sol siempre toca llega.
1: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare la nuova canzone di Teddy Swims Break Up in Reverse? Grazie. Anna da Torino.
2: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, siamo Sara,
1: Aurora,
2: Kiana, Ingrid, Andrea, Nala.
0: Siamo in viaggio verso il mare e volevamo ascoltare
1: Devastante di Holly.
0: Grazie, chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
3: Manila 2001,
4: sempre con te.
5: Un po' mi mancherà sapere come stai.

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445. Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

Ciao Radio Manila, sono Cristina e sono in macchina che vado in vacanza con la mia famiglia e vorrei ascoltare Berlino di Ernia, grazie.

0: più.
1: Buongiorno Radio Manila. Puoi farmi ascoltare la costiera amalfitana? Auguro una buona domenica a tutti i manilosi. Angelina.

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Silvia da Beinasco, vorrei ascoltare Diamante di Zucchero oppure Perfect di Ed Sheeran la versione con Bocelli, e la dedico con tutto il cuore alle amiche di mia figlia Marta e Ilaria, ci mando un grosso abbraccio.
1: Manila 9001.

Buongiorno Manelosi, qui è il Tromba da Valchiusella, operativo anche questa domenica. Ci tocca. Signorina, stamattina mi fareste ascoltare per svegliarmi un po'. Eddie Brock con Avoltoi, ti ringrazio. Un saluto a te e a tutti Manelosi, augurando a tutti una buona domenica. E come al solito ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile Game Over e non è un tromba. Ciao! Un saluto a Daniela di Saluzzo che sicuramente starà lavorando.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga plug-in a soli 290.

0: rumore garantito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno signorina 9001, sono Sailor di Avigliana con la Super Daisy, antica caffetteria, super operative. Abbiamo voglia di cantare, per cui ti chiediamo Rossetto e Caffè e dedicarla a tutti quelli che come noi lavorano di domenica. E niente, chi non ascolta Radio Manila è un super game over, ciao!

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao, sono Stefania di Carmagnola. Mi faresti ascoltare Ora e per sempre di Raf, per favore? Dedicata a mio marito Angelo. Grazie mille e buona giornata.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
10: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Manilosi, Andrea da Volvera, Milite Noto. Dai, ultimo giorno di lavoro, ultimo giorno di servizio e domani mattina si è ufficialmente in ferie fino al 3 settembre. Questa mattina volevo dedicare una canzone dei miei anni, Overdose d'amore di Zucchero. Augurare buone ferie a tutti quanti. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno e buona domenica a tutti. Ci metti di Bruno Risas con Per due che come noi. Grazie.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta,
6: sono le 9:03.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
8: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
9: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
8: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
7: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia i feriti sono una 60 tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento NOTAV. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni in un post parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte non ci piegheremo, vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
10: I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'Economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici, i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato e sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
7: In chiusura allo sport, Formula 1 in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in quinta posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli che scatterà dalla quarta fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo, Parigi incorona Pogacar che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al quinto Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa, la scalata del mitico Alpe d'Huez vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto quarto davanti al belga Ethan Paul che chiude secondo la Grand Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Manila News. Manila 9001.

0: Buongiorno signorina Manila. Dopo after a Leolandia stiamo andando al mare per passare i nostri momenti belli. Vorremmo sentire la canzone di Francesco Gabbani Tra granite e granate. Un beso da Letizia, Mattia, mamma e papà.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao signorina, siamo tornati a casa con legno ieri pomeriggio con un po' di coda, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso sto pulendo la macchina e ti chiedo gentilmente se mi puoi mettere l'ultima di Rovazzi. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, un super game over da Laura di Collegno. Baci baci.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
6: Sempre con te.

0: Ciao, sono Josie di Mappa, non mi potreste mettere Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti. Grazie e buona domenica a tutti.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Rebecca,
2: Carmen,
3: Mattia,
4: Piero.
1: E stiamo andando a Milano a trovare un nostro amico e vorremmo ascoltare Un bacio all'improvviso di Rocco Hunt e Anna Mena e dedicarla ai nostri amici
2: Greta, Deborah, Sandro
1: e Zitan. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over!

Buongiorno Radio Manila. Siamo Maddalena, Clara, Alice e Anna in viaggio verso la montagna. Vorremmo chiederti di ascoltare Beauty and the Beat. Grazie.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che oggi la provinciale 165 viene chiusa per una manifestazione nel comune di Bosio fino alle 20 di questa sera. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Ciao Radio Manila, siamo Greta, Sando, Deborah e Sdan e stiamo andando a Milano a trovare un nostro amico. Volevo dedicare la canzone Dai Dai di Shakira all'Apollo Bianca dietro di noi, con dentro Rebecca, Mattia, Piero e Carmen. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Rebecca, sto andando a fare una gita con la mia famiglia, qua ci sono anche le mie sorelle.
1: Ciao!
0: E vorremmo ascoltare La Testa Gira. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un game over!
2: Manila 9001.

0: durante lo smart working. Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
1: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
4: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro, senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giorgia,
1: Giada,
2: Erika
0: e Loris, direttamente da Rosso Caffè dell'Otto Gallery. Volevamo richiedervi la canzone Rewind di Vasco Rossi, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
3: La tua musica suona su

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessio, Debora, Nicolò, Tommaso e la nostra cagnolona Kira. Stiamo andando in montagna. Ci fai ascoltare Weekend Stop di Miley Cyrus? Grazie e ciao a tutti.
1: Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo Caterina, Christian e le piccole Nora e Audrey, stiamo andando a Leggiuno, vorremmo ascoltare Awits Dan delle Antrix.
1: You came at a bad time, but you just crossed.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:03.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notab e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Milena e sto andando in montagna con la mia famiglia. Vorremmo ascoltare Estate dei Negramaro. Buona domenica a tutti e chi non ascolta Radio Manila
1: è Game Over!

0: Vai.
1: Ciao, sono Edoardo, sto andando con la mia famiglia a fare un giro. Per favore, mi potresti mettere Loco Loco? E chi non ascolta Radio Manila?

0: Buongiorno a tutti, sono Tiziana da Caselle.
1: Michele
2: e Beppe.
0: Volevamo dedicare alle nostre figlie che ci stanno seguendo in macchina, Francesca, Veronica e Rebecca, quei ricordi là di Holly. E chi non ascolta Radio Manila
3: è un game over.
0: Ciao ciao.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 9001.

0: Buongiorno Radio Manila, Adriano e
1: Viola.
0: Vorremmo ascoltare la canzone di Gaia, com'è che si chiama?
1: Bossa Nostra.
0: Bossa Nostra! Stiamo andando a fare la quarta festa di compleanno di Viola. Chi non ascolta Radio Manila è
1: Game Over!

0: Ciao, siamo Albertina
1: e Rinaldo. Volevamo ascoltare Buon Vento di Jovanotti e Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Manila 2001, sempre con te. Ed è un po'.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo. Vi informiamo che è in corso la sesta e ultima tappa della 16ª edizione del Giro della Provincia Granda. La gara, partita da Villanova Mondovì, percorre la provinciale 37 sino a Pianfei, per poi tornare a Villanova Mondovì e raggiungere Bastia Mondovì. L'arrivo è previsto per le 11.45 al traguardo nel comune di Mondovì. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Consultate il sito della manifestazione per conoscere i dettagli. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Cristina. Volevo richiedere Purple Rain di Prince, se fosse possibile. Buona domenica a tutti.

0: Ciao Radio Manina, siamo Lucrezia
1: e Ginevra.
0: Vorremmo ascoltare Halo di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manina è che...
2: Muove!

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000.

0: 300 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Auto Francia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Maria. Volevo chiedervi se potevate mettere Beauty and a Beat di Justin Bieber e se non fosse disponibile Every Breath You Take di The Police. Grazie, che non ascolta Radio Manila e un game over!

Radio Manila, sono mamma Arianna con Carlotta e Sebastiano, stiamo andando in montagna dai nonni e per favore ci puoi far ascoltare La Testa Gira, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: siamo Gioele, Samuele e papà e mamma e vogliamo scontare Copriponte delle streghe. Ciao ciao, Game Over!
1: Gli spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, al

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11 e 4 minuti.
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Camila, sono Federica.
1: Ciao, io sono Barbara.
0: Oggi abbiamo fatto sport estremo e volevamo regalarci la canzone di J-Ax, Ipiaio. E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over. 1, 2

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone a piacere dei Pooh, grazie e buona domenica.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: sempre. Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Maria, siamo Alice, Giulia e vorremmo ascoltare Abissale di Tananai. E chi non ascolta Radio Maria è
1: un game over.

0: Ciao Radio Manila, stiamo andando a Laveno e io sono la nonna Angelina e c'ho qui mio nipote che si chiama
1: Liam
0: e
1: Bianca.
0: Vogliamo ascoltare la canzone di
1: Hanno ucciso il uomo ragno.
0: Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: c'è ancora del via.
1: Ciao Radio Manila, sono Donato da Cameri e vorrei ascoltare Ultimo 20 settembre. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao!
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, stiamo andando a Lugano, io e mia mamma.
1: Ciao.
0: E volevamo ascoltare Vado al massimo di Vasco Rossi. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è
1: Game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Enza di Vergiate e volevo ascoltare Due settimane di settembre, canzone che mi piace tantissimo. Grazie e buona domenica.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVip

0: listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Ciao, sono Alessandra Moroso e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Vanessa e Christian. Stiamo andando a Vercelli e vorremmo ascoltare una canzone di Ligabue. Grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 12:04.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei No Tav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine e ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei No Tav, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratesa a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Cartagine di Emanuele Aloia. Auguri Gre, baci da Morena.
1: Radio Manila te le suona. Quando

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buongiorno, sono Giulia da Torino. Sono in montagna a Salice Dunzio. Vorrei ascoltare Fingo Spingo di Tiziano Ferro. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: Ciao Radio Manila, siamo Ilaria e...
1: Irene!
0: E stiamo andando a mangiare il sushi. Vorremmo ascoltare un esibizionista di Annalisa. E chi non ascolta Radio Manila
1: è game over!
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over!

Buongiorno a tutti manilosi e buona domenica. Oggi il tempo è un po' così, quindi volevo chiedere se mi mettevi il Toro Loco di Piero Pelù, che il sole tanto se non c'è lo portiamo noi fuori. E buona domenica e un saluto a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, ci faresti sentire qualcosa dei pinguini tattici nucleari? Buona domenica!
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over dai pinguini tattici nucleari.

0: try.
1: Ciao, sono Carlo e
2: Simo.
1: Vogliamo dedicare una canzone al nostro amico Fabietto di Vasco Rossi, Siamo solo noi, e che non ascolta Radio Manina, e game
2: over.

niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
2: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza.

0: partire da soli 7.000 euro. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Samuele
1: e Noemi
0: da Fossano. Ci puoi mettere California King Bed? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila,
1: The Game Over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Romina, Gianluca, Cenise e Sofia e stiamo andando in montagna a trovare i nonni. Ci puoi mettere Poesie Clandestine di Eledia e Akaseven? Grazie.
1: Ciao, sono Akaseven, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e un minuto.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
4: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
3: Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente. Accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti, ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle AVS Italia Viva Azione. Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1, Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
5: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Manila News.

Buona domenica, Radio Manila. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Sono Paolo da Biella. Allora, per favore, mi metti Madonna con Danzeteria. Le dedico a te, a tutti gli ascoltatori e chi, a tutti i biellesi, soprattutto i biellesi, perché qua c'è un, beh, perché qui c'è un gruppetto che capiscono a chi mi riferisco. Quindi sono Paolo da Biella, ciao biellesi, ciao a tutti gli ascoltatori maglinosi e chi non ascolta Radio Manila Game Over.

0: siamo Azu, Iris, Alex, Chloe e Sean e vorremmo ascoltare Golden delle Antrix.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Che occasione all'autostrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
5: Cosa vuol dire saldi caldi?
6: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
4: Correte!
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Sono Rachele e vorrei sentire In the End dei Linkin Park, per favore. Grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora una buona domenica a voi che siete in ascolto. Lungo la A7 Milano-Genova sono presenti code per traffico intenso in prossimità di Serra Valle Scrivia verso Genova. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità. Radio Manila.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, siamo Patrizia e Giuseppe di ritorno dalla conferenza di genealogia di Zuccarello. Vorremmo ascoltare l'ombelico del mondo di Jovanotti.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tutti di matti. Cortesemente 7000 caffè. mi saponate il caffè a me, grazie. Buona domenica, ciao.
1: Sette mila caffè.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti.

0: il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Paolo da Carrù. Per favore puoi farmi ascoltare la discoteca italiana di Oretta Berti Ravazzi, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Anna, mi fai sentire mare mare di carboni, grazie.
1: Manila 9001.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Li buon pomeriggio. La nostra domenica continua e sempre assieme alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi anche audio. Raccontatemi cosa state facendo e richiedetemi la vostra canzone preferita. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi aspetto. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono con la mia ragazza Letizia e il mio amico Riccardo. Io sono Gabriele, stiamo tornando dal mare, da Ceriale. Vorremmo ascoltare una canzone di Bad Bunny. E chi non ascolta Radio Manila, è game over!
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Ciao Radio Manina, sono Martina da Torino. Vorrei per favore ascoltare Talk to Me di Damiano David.
1: Radio Manina, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Mari. Vorrei sentire Acquario di Ultimo. Un bacione e buon pomeriggio.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Radio Manila. Puoi mettere dubbi non ho di Pino Daniele e dedicarla a Marco. Grazie Sara da Ivrea. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Cinzia da Alba. Puoi farmi ascoltare una canzone di Salda Vinci? Grazie mille.

0: Ciao Radio Manica, siamo Emily, Luca, Martina e Ciccio. Vorremmo ascoltare Pepas e chi non ascolta Radio Vanilla è game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, vorrei dedicare a Jimmy questa fantastica canzone Golden, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, qui è Gabriella e Flavia e vorremmo ascoltare la Isla Bonita di Madonna.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Elisa. Vorrei dedicare alle mie bambine la canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. Con amore Elisa e Daniele.
2: Ciao Radio Manila!
3: Ciao!
2: Siamo Deborah, Maria e Jimmy e stiamo andando a raccogliere i mirtilli. Volevamo chiedere se è possibile la canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, e se non fosse possibile una qualsiasi di Holly. Ciao! E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over!

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Margherita e sono in macchina con mio padre Alessandro. Volevamo ascoltare Rimmel di Francesco De Gregori. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Patti. Puoi mettere questa domenica di Olly e la dedico a mio marito.
1: Radio Manila te le suona.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao Radio Manila, siamo appena tornati da una camminata in cui abbiamo preso pioggia e grandine. Proprio per questo motivo volevo anche chiedervi di mettere Altalene, il feat con Mara Sattei, perché chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:02.

0: Ciao Radio Manila, sono Bruno. Vorrei ascoltare se possibile Million Reasons di Lady Gaga. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Valentina, vorrei dedicare una qualsiasi canzone dei Negramaro, mio caro amico siciliano, magari fino all'imbrunire, se no qualsiasi di quel gruppo. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Sono Giuliano dei Negramaro, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Chiara e Nicolò di ritorno dal mare. Possiamo ascoltare una canzone di Shade e la dedichiamo ai nostri amici del Belgio.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
9: Cosa vuol dire saldi caldi?
10: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
11: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
8: Correte!
12: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188-59. 106.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: In diretta con la signorina Manila 9001. Questo è Rock.

0: Matilde e sto andando in montagna con la mia famiglia. Vorrei ascoltare Highway to Hell degli AC/DC e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marta. Puoi mettere Where is my husband di Ray per il mio quasi marito Angelo.

Ciao Radio Manila, io sono Giulia, sono in macchina con mia mamma e con mio papà e stiamo andando in campeggio e volevamo chiederti al mio paese e se è già passata, a me mi piace. Un bacio.

0: Ciao Radio Manila, sono Maria. Mi metti Cabana? Buona domenica a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Rama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Francesco. Vorrei dedicare una canzone a una ragazza che in pochissimo tempo è diventata troppo importante nella mia vita. Si chiama Irina e la canzone che vorrei dedicargli è La cura di Battiato. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Ciao Radio Manila, siamo Anna e Mauro. Tornando a casa vorremmo sentire l'ultima di Laura Pausini.
2: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Unita siamo Matilde,
1: Priscilla
2: e Irene.
1: Siamo appena tornate da un campo estivo e la hit di questa settimana era
0: Beauty and the Beat. E chi non ascolta Radio Manila è un gay.

0: disco.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai, game over.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
5: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 299 euro al mese o alla sportività di nuova Ford Focus ibrida a 159 euro al mese. Con India Ford la leggerezza del tasso 6.25

0: Ciao, sono Sara. Potete mettere Maracaibo. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Michele ed Elisa. Salutiamo Gabriel di Samone e vorremmo chiederti di mettere una canzone di The Weeknd, siccome stiamo andando al concerto.
1: Ciao Radio Manila, sono in macchina con mio padre che stiamo andando verso Milano, verso San Siro, che andiamo al concerto di The Weeknd, quindi volevo chiedere se è possibile ascoltare qualche sua canzone, ovviamente potete scegliere voi. E niente, chi non ascolta Radio Manila è gay.
2: Game over!

0: Radio Manila, siamo le Fly Girls di Paruzzaro, siamo in piscina e vi stiamo ascoltando. E siamo Luana,
1: Rebecca,
2: Pamela,
3: Martina,
4: Giada,
5: Lucrezia.
0: E vorremmo ascoltare Mi Gente di DJ Balvin. E chi non ascolta Radio Manila...

0: Manila Box. Estate con noi. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Manila, sono Alice da Cuneo e vorrei ascoltare una canzone di Herman Meta. E chi non ascolta Manila è un game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo la famiglia Macagna e vorremmo richiederti
3: Un'estate al mare di Giuni Russo
2: e, se non fosse possibile, Summer Funk di Francesco Gabbani. E chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao Manila, siamo Jonathan, Ethan, Maya, Ilari e Vera Nick. Vorremmo ascoltare Tat su What I Like di Bruno Mars. Buona domenica a tutti i manilosi.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Sono Zoida Biella e vorrei ascoltare Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Siamo qua io e Davide Marchetti a Ceglio,
2: aspettando Giorgia.
1: Chiediamo la graziosa di Quevedo, aspettando Giorgia, il mio amore. Grazie.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
2: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
3: Con la FDI firma la tua sicurezza ora.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila 2001.
7: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare Happy Birthday di Sfera e Basta. Un bacio e buon pomeriggio. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, stiamo andando in piscina e vorremmo ascoltare una canzone di Anna Pepe. Grazie Rebecca.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Gimme Gimme Gimme degli ABBA. Grazie Bruno.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla diramazione Ivrea-Santià troviamo rallentamenti per lavori tra Albiano e Santià in direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo code in corrispondenza dello svincolo Serravalle-Scrivia in direzione Genova. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce troviamo code per un veicolo in panne tra Baveno e Carpugnino verso Genova-Voltri. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.

0: Ciao signorina Manila, sono Fabio. Mi puoi mettere acqua e sale di mina e celentano? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca.
2: Gabriele.
3: Marianna.
4: Giorgio.
5: Alberto.
1: Siamo all'hotel San Carlo di Tazione di Cesenatico. Volevo chiedere se ci potevi mettere fuori Fenomeno, la canzone di Fabio Fibra. Vi ascoltiamo anche da qua. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
3: Ciao. Ciao.

Ciao signorina 9001, sono Andrea, volevo dedicare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso a mia moglie Jessica, digli che la amo, è la mia ragione di vita e appunto vivo per lei ogni giorno. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Ciao, sono Serena da Briaglia. Mi puoi mettere Grazie mille di Max Pezzali e vorrei dedicarla al mio ragazzo Nicolò che ieri mi ha portato a vedere l'alba al Valasco.
1: Ciao Radio Manila, sono Michelle.
0: Vorrei dedicare Sei un mito degli 883 a mio suocero Mario che non ne combina mai una giusta.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Voglia di vacanze? Scegli Cap

0: Ciao Radio Manila, sono Milena. Mi fai ascoltare Titi Me Pregunto di Bad Bunny? Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, stiamo andando a comprare acquario per 4 pesciolini e vorrei ascoltare Tutta Gol. E chi non ascolta un Radio Manila è un game over.

0: richiamerò.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefania da Torino e sto tornando dalla Liguria. Posso chiederti amor di Achille e Lauro?
2: Radio Manila te le suona.
3: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
10: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 17:02.

0: Ciao Radio Manila.
1: Siamo Anna, Federica e Lia.
2: E volevamo ascoltare Rewind di Vasco Rossi.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
0: È un game over!
3: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono la Ross dal Cocco Beach di Pisogno. Vorrei ascoltare Devastante di Olly. Grazie, buona domenica a tutti.
4: Radio Manila.
5: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill.

0: Ciao, sono Giulia. Stiamo tornando dalla nostra gita a Macugnaga e vorremmo ascoltare lo stadio di Tiziano Ferro.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare. Ho promesso a me stesso non penserò più a te, forse mai più.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: In diretta con la signorina Manila 9001.
9: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Alice. Volevo dedicare Più bella cosa di Eros Ramazzotti a mio marito e mia figlia Elisabetta e dirle che li amo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Federico. Stiamo andando a prendere le scarpe nuove e vorrei ascoltare Life Goes On di Oliver Tree.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao Radio Manila, sono Ginevra e
2: Isabel.
1: Vorremmo ascoltare Atlantide di Sara Toscano. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game

0: Vanilla Box 338 50 38 908.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla diramazione Ivrea-Santhià troviamo rallentamenti per lavori tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo code in corrispondenza dello svincolo Serravalle-Scrivia per i veicoli in direzione Genova. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in entrambi i sensi di marcia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
5: Manila. Viabilità.

0: Ciao signorina 9001, sono Rebecca. Vorrei ascoltare Pronto a Correre di Marco Mengoni. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo da Vercelli. Vorrei ascoltare Panico di Lazza.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao, sono Sharon, vorrei ascoltare Bailando di Enrique Iglesias, un bacio e buona serata. Ciao Radio Manila, siamo Elisa e Olly. Stiamo tornando dalla nostra gita nelle Langhe e vorremmo ascoltare Antidroga di Emma.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
6: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Chiara e
1: Mamma Raimonda.
0: Stiamo tornando da Carmagnola e vorremmo ascoltare la Isla Bonita de Madonna. E chi non ascolta Radio Manila è
1: Game over.
2: Ciao Manilosi, sono Beatrice e vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira, e chi non ascolta Radio Manila è un super super game.

0: Ciao Radio Manila, siamo Leonore e Andrea di Roma, se ci metti Romantica di Ultimo. E buona domenica a tutti, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti!
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate su Manila.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta,
6: sono le 18 e 2 minuti.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniele da Torino. Vorrei ascoltare se è possibile Boulevard of Broken Dreams dei Green Day. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Stefano, sto per tornare dall'addio al nubilato, più o meno intera. Per favore mettete Tu vivi nell'aria.
2: Chi non ascolta Radio Manila è un game over!
3: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Tommaso, Pietro, Paola e Eddy. Stiamo tornando dalla festa del Ferrone e vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Buonasera signorina Contelanza, sono a Chiasso in Svizzera e volevo ringraziare tutti voi ascoltatori di Radio Manila, ma in modo particolare coloro che sono convenuti al mio compleanno a Lugano e con i quali ho trascorso una giornata bellissima. Quindi grazie a voi, buon proseguo di serata, e vorrei regalare loro una canzone molto bella degli anni 80 di Franco Battiato, intitolato Cucurucucu Paloma. Che sia una splendida serata per tutti voi, grazie per gli infiniti auguri e grazie per i numerosi regali che ho ricevuto, veramente meravigliosi. Un saluto speciale dal Conte Lanza, Chiasso, Canton Ticino, Lugano, Svizzera.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Bella Vaiu, sono Gelier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.

0: Radio Vaniglia, siamo Andrea e Mirko, i pizzaioli del ristorante Paese di Borgo Manero, il pizzaiolo in camicia. Oggi volevamo ascoltare una canzone di Grignani, Il Falco Va, dedicarla a tutti i maninosi, a tutti i nostri clienti e ricordare che chi non ascolta Radio Vaniglia è un super game over. E che pizza!
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Luca, siete i numeri uno, vorremmo ascoltare La testa gira di Amy Schilla, per favore. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
3: Ciao Radio Manila, siamo Alessandro,
4: Carmelo,
5: Silvia,
3: stiamo andando in Sicilia, stiamo tornando a casa per le vacanze estive, vorremmo ascoltare La testa gira di Amy Schilla e compagnia. Vorremmo salutare anche

0: Ciao Radio Manila, siamo Melo,
1: Eleonora
0: e Luciano il piccoletto. Volevamo ascoltare per favore Chill di Gali. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Caro De Manila, noi siamo Sofia,
1: Camilla,
2: Noemi
0: e vorremmo ascoltare
1: Wet Girl Wasted
0: di Anna Pese.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della diramazione Ivrea-Santhià, dove troviamo rallentamenti per lavori tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in corrispondenza dello svincolo Serravalle-Scrivia verso Genova. Infine, sempre per traffico intenso, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce troviamo rallentamenti tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Via Vita.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: di Manila, buonasera, sono Bettina Innamorato. Io volevo sentire The Look dei Rossetti. E chi non ascolta Radio Manila, che ti va anche chi muove. Buonasera a tutti, Manilosi, Macina Bettina, ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Serena
2: e Jacopo.
1: Ci troviamo in autostrada direzione Genova, dove ci imbarcheremo poi per la Sardegna, e vogliamo ascoltare la canzone di Cremonini, Grey Goose. E se non ascolti Radio Manila,
2: The Game Over.

0: siamo Denise
1: e Alessandra
0: e ti vorremmo chiedere
1: il radio
0: di Marrakesh. E chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, siamo in viaggio di ritorno da un weekend al mare. Vorremmo ascoltare Miele di Gigi D'Alessio. Un saluto a tutti i manilosi da Serena, Paolo e Angela.
1: Lato

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao a tutti, Manilosi, volevo chiedere Knocking on Heaven's Door dei Guns N' Roses per fare pace con la mia ragazza che è offesa perché le ho rubato la pizza. Un bacio, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Paola. Mi fai ascoltare Buon Vento di Alfa e Jovanotti.
2: Radio Manila te le suona.
3: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Adele, Carlos e Lara. Vorremmo sentire We Are The World. Grazie e buona serata.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Volevamo salutare al papà e Alessandro che vanno davanti a noi, che stiamo tornando degli allenamenti di motocross. E volevamo farle sentire da Shakira Dai Dai. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Let's go. Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate, cascina capello, carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Boss, l'estate su Manila.

vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Nicole da Cuneo e vorrei richiedere la canzone White Girl Wasted di Anna Pepe. Grazie mille.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Ivrea-Santhià troviamo ancora rallentamenti per lavori tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Per traffico intenso sulla A26 Genova-Gravellona-Toce troviamo rallentamenti tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Vi ricordiamo infine che sino alle 22 di questa sera, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Via Vita. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
5: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Nicola e se possibile vorrei richiedere Iron Sky di Paolo Nutini. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Scarlett
2: e io sono Damiano.
1: Damiano è mio fratello. Allora, volevamo sentire Scrive lo scemo. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao Radio Manila, puoi mettermi su Sì di Joe Evan?
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricordo

non sempre resistere e essere forti, a volte tu lascia la presa. Ricorda che non sei mai sola e la vita non è fare solo la spesa. Viaggia, conosci te stessa e tieni questa ricetta.

0: del cuore.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
5: Correte!
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

per non amano e chi non ascolta Radio Malira è

0: Ciao Radio Manila, siamo Maddalena, Luca e Pietro. Vorremmo chiederti l'ombra del gigante di Eros Ramazzotti, grazie.
1: Manila 9001.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20:03.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Corona con The Rhythm of the Night.
0: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Giulia,
2: Maria,
3: Martina,
4: Luigi
3: e vogliamo ascoltare Golden delle Antrix.
1: E chi non ascolta?
3: Radio Mania.

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, siamo Maddalena, Luca e Pietro. Vorremmo chiederti Gloria di Umberto Tozzi, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Allegra e vorrei ascoltare Go delle Blackpink e se non fosse possibile Chum delle Baby Monster. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao a tutti, buona serata.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, ci faresti ascoltare canzone estiva di Annalisa? Buona serata a tutti.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, sto finalmente rientrando a casa da una giornata molto impegnativa di lavoro. Mi puoi fare ascoltare Estate dei Negramaro? Saluti da Cristina di Racconigi.
1: Sono Giuliano dei Negramaro. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.

0: ora di Manila. Oggi sono in montagna a prendere fresco e vorrei ascoltare Acquario di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box Weekend.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto a tutti voi, buona serata. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Ciao, sono Gianmaria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
7: Che occasione all'autofrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
8: Autofrancia.
7: Scopri di più su autofrancia.it.
9: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
10: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
12: Manila 2001,
13: sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, puoi mettere I romantici di Tommaso Paradiso, grazie da Anna. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Anto, Anna e Piero e stiamo tornando dalla vacanza in Liguria. Vorremmo ascoltare Blur Song e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Christian, e per concludere il weekend vorrei ascoltare Samba di To Love the Queen.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21:01.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao, sono Elena e vorrei dedicare alla mia piccola Emma appena tornata dalla carriera normal dei BTS. Ciao Radio Manila, sono Christian, vorrei ascoltare Butter dei

0: Ciao a tutti, sono Emma. Vorremmo ascoltare Ips Don't Lie di Shakira. Grazie.
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia e sono in compagnia dei miei genitori e vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Ciao carissima signorina, visto che Tozzi è già passato, mi fai sentire per favore Bryan Adams con Summer of 69. Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila, telesuona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Vincenzo da Millesimo. Sto andando da Millesimo fino al mio paese in Calabria con la macchina. Vorrei ascoltare Partenope di Serena Brancale. Buona giornata a tutti voi e a tutti i manilosi.
2: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono in montagna a giocare a calcio con mio figlio, a tirare due calci al pallone, ma nel frattempo vorrei ascoltare una bella canzone di Ivano Fossati, qualora ce l'aveste, che è la musica che gira intorno. Se non avete quella, va bene anche un'altra sempre di Ivano Fossati, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. E per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.

0: cuore.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao cara signorina 9001, sono Monica V. Voglio ascoltare i gemelli diversi con Mary. Per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.
2: Ciao, siamo i gemelli diversi e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Sono di Chantuan. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manilla. Perché?

0: Hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: sole.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Your husband is coming.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Marta, Roberto e Aurorina. Volevamo salutare Giuseppe, Teresa e Francesca. Ci mettereste Maledetta Primavera? Grazie.

Ciao, sono Josie e vorrei ascoltare Bottiglie e Prive di Sfera e Basta. Grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera signorina 9001, di rientro dalla montagna. Mi passeresti Semplice di Gianni Togni? Grazie, Marco.

0: Ciao a tutti, sono Teach Antoine. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Radio Manilla Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Sara, Claudio e Diego e vorremmo ascoltare l'universo tranne noi di Pezzali.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono la Ross, vorrei ascoltare Favola dei Modà. Grazie mille, buonanotte a tutti.

0: Ciao Radio Manila, siamo Gloria,
1: Massimiliano,
2: Mia,
0: e vorremmo sentire
2: Buon Vento di Alfa e Giovanotti.
0: E chi ne ascolta Radio Manila è
1: Game.

0: Ciao Radio Manila, siamo Selin
1: e Erika e vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un boomer.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
3: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila, estate!
7: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Buonasera Radio Manila, sono Pietro e stasera vorrei ascoltare If I Lose Myself dei One Republic. Ciao a tutti e buona domenica sera. Ciao.

Ciao Radio Manila, sono Leonardo, vorrei ascoltare Ani di Anna Pepe, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Ami Indalba, vorrei chiedervi Siri di Tasap.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:01.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Can we make a start?
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Davide di Rifretta. Vorrei ascoltare Firework di Katy Perry. La dedico a tutti i maniosi con una bellissima domenica sera. E ascoltare domani su Fatti di Vola. Ciao, grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Cristina da Moncalieri. Mi mettete Balada Boa di Gustavo Lima. A mio figlio Daniele piace tantissimo. Grazie.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Francesca e sono col mio piccolino Giuseppe. Volevamo dedicare al mio compagno, quindi al papà, la canzone di Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore. Digli che lo amo tanto. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manina, ciao ciao ciao signorina, come stai? Allora mi metti per favore Madonna con Danzeteria. Sono Paolo da Biella e beh, che dire, la dedico a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti i biellesi. Meno male che doveva piovere, piove, ho fatto un tubo di niente. Va bene, ciao, e chi non ascolta Radio Manina che muove.

0: Ciao, sono sempre Cinzia, volevo dedicare la canzone al mio compagno Ti amo di Umberto Tozzi e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao a tutti.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Bobutti e Barbara di rientro da una serata di danze occitane. Ci piacerebbe ascoltare Extraterrestre di Finatri.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

prezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
5: Totac. Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: come?
1: Ciao, sono Matteo e sto tornando a casa da Torino. Volevo ascoltare una canzone di Rama, Ovunque sarai, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Marco e Silvia in ritorno dalla montagna. Puoi mettere la canzone Certe notti di Ligabue. Grazie e buona serata.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: sia la vita más sabrosa.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
2: La

0: speakers up.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: Ciao, sono Fabio da Cuneo, sto andando a casa con la mia ragazza, puoi metterci buonanotte all'Italia di Liga, grazie, un saluto a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta.
1: Ciao Radio Manila, sono Arianna, siccome in questi giorni non sono riuscita ad andare al concerto di The Weeknd, vorrei ascoltare Timeless di The Weeknd. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Camila, siamo Alessia e Fabio. Puoi metterci una canzone di Bad Bunny? Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è gay.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Ti immagini di Vasco.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Francesco. Volevo dedicare a me stesso il brano di Adele e Lo, grazie mille.

Ciao, sono Jerry da Cuneo, sto andando a casa. Puoi metterci una canzone del grande Pino Daniele? Grazie, un saluto a tutti i manilosi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Scamu, vorrei ascoltare Vivo di Fabri Fibra. Grazie mille.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Jessica da Pinerolo, vorremmo ascoltare Los Angeles di Blanco, buonanotte.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: È 1:01.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Greta, Bea, Manuela e Giulia e stiamo tornando a casa. Vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale, Levante ed Elia.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila. Qui siamo Francesco e Andrei che torniamo da una trasferta di lavoro. Ci piacerebbe sentire Cattive abitudini di Mace e Salmo. Grazie.

0: di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei sapere se si può ascoltare Rubami la notte dei Pinguini Tattici. Grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buonasera Radio Manila, siamo Sonia e Luigi, stiamo tornando da Capoliveri, ci faresti ascoltare Rossetto e Caffè? La dedico al mio amore Luigi.

la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, scrivo da Torino, gym girl notturna, finito di lavorare ma sono zero. Volevo chiedere se è possibile Beautiful Things di Benson Boone, è una dedica, chissà se è in giro, magari sta sulla stessa frequenza.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Barbara. Vorrei ascoltare Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Se no, un'altra canzone sempre di Guns N' Roses. Ciao.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica suona su Radio.

0: Ciao a tutti, sono Jay Axe e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Bea. Puoi mettere Ossessione, per favore?

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Marita e Cinzia da Scalenghe e vorremmo ascoltare Kodak di Willy Peyote. Buonanotte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedire.